0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete, un'unica segnalazione sulla diramazione di Roma Sud. Tra San Cesario e Monte Porzio Catone verso il grande raccordo anulare, il traffico è bloccato con un chilometro di coda per il ribaltamento di un'auto. In alternativa consigliamo di uscire a San Cesario e percorrere la strada statale 6 Casilina. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla diramazione di Roma Sud tra San Cesario e Monteporzio Catone verso il grande raccordo anulare, dove il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per il ribaltamento di un'auto. In alternativa consigliamo di uscire a San Cesario e percorrere la statale 6 Casilina. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano è chiusa fino al 24 giugno, mentre sulla diramazione di Ravenna fino al 22 maggio resta chiusa l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete. Ricordo che per lavori sulla 8 Milano Varese chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino al 24 giugno, mentre sulla diramazione di Ravenna resta chiusa fino al 22 maggio l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete. Ricordo che sulla 7 Serra Valle Genova proseguono i lavori sul nodo di Busalla tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri di questo fine settimana. In caso di tempi di percorrenza superiori alla media, consigliamo agli utenti diretti verso Milano di utilizzare la 26 dei trafori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete per lavori sulla 10 Genova-Savona fino alle 5.30 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto. Per chi proviene da Genova consigliamo in alternativa di utilizzare l'uscita di Genova Ovest sulla A7 Serravalle Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. L'unica segnalazione è sulla 10 Genova-Savona, dove per lavori fino alle ore 5.30 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare l'uscita di Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione resta scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 10 Genova-Savona fino alle ore 5.30 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova. In alternativa consigliamo di uscire a Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te da davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla 10 Genova-Savona, dove fino alle 5.30 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova. Consigliamo in alternativa di uscire a Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico resta scollevole sulla rete per lavori sulla 10 Genova-Savona fino alle ore 5.30. È chiusa l'uscita di Genova Aeroporto. Per chi proviene da Genova, consigliamo in alternativa di utilizzare l'uscita di Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete per lavori fino alle ore 5.30 sulla 10 Genova-Savona. Resta chiusa l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova. Consigliamo in alternativa l'uscita di Genova Ovest sulla 7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrato. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.